0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 3:01.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 5:02.
0: Radio Italia 1. I just love to say it.

0: Radio Italia 1.
1: Sono i nuovi K, sono i nuovi K. Siamo ritornati lunghi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile

0: Non dirmelo a me. Next.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
8: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla procura generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva. Riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza, tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
7: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in coppa detta legge il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions. Ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
9: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, 11ª in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
7: Ed è tutto, a più tardi.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi del tratto lombardo della A4 Torino-Milano per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Pero e Viale Certosa verso Milano. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Radio Italia 1.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: domenica.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Radio Italia.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon venerdì, pronti a raccontare tante tante notizie di gossip e non solo. Allora, arriva forse la conferma della notizia che abbiamo dato ieri di Belen Rodriguez, che tornerà in televisione con un programma tutto suo, tornerà alla conduzione dell'Isola dei Famosi e spunta anche il nome di un partner a sorpresa che abbiamo già detto ieri. E siamo un tantino avanti con le notizie di gossip, anche perché andiamo a scovarle attraverso i social, i siti che parlano di gossip, le notizie che vengono diffuse anche attraverso gli account ufficiali degli artisti, e quindi diventa decisamente una rete che si collega poi alle indiscrezioni che partono dai siti che parlano di gossip. E quindi noi troviamo qualche giorno prima quasi le conferme di quello che poi leggiamo qualche giorno dopo. Siamo avanti, sì. Allora, poi parleremo di Kim Kardashian e Lewis Hamilton, fotografati mano nella mano per la prima volta. I due hanno sorpreso tutti mostrandosi finalmente insieme. Parleremo di una notizia che un po' stride, no, con il pensiero del ritorno alla normalità per Meghan Markle, che sta lavorando al momento a un'autobiografia che preoccupa Buckingham Palace. Perché quando un personaggio inizia a scrivere la propria autobiografia vuol dire che c'è qualcosa, forse c'è un messaggio, speriamo non sia quello che tutti quanti hanno pensato. Poi parleremo ancora di altre notizie curiose di televisione insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Allora, se avete intenzione di acquistare casa, ecco, questa potrebbe essere un'idea. No, non in Italia, a New York c'è un immobile che viene venduto, si trova esattamente vicino al Central Park, tant'è che la terrazza privata si affaccia sul parco, c'è poi una scala scenografica, finiture di lusso e un prezzo da capogiro. Ecco, praticamente l'attico appartenuto a Sting è tornato sul mercato immobiliare di New York per, indovinate un po', 45 milioni di dollari.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Io volevo il trippallottone nel petto.

Finalmente, dopo mesi di indiscrezioni, Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno deciso di non nascondere più la loro relazione. Allora, i due si sono mostrati insieme il giorno 4 maggio, no, il 5 maggio, qui ci sono anche le date e gli orari, e sono stati fotografati mentre si tenevano per mano all'uscita di uno spettacolo di Broadway. L'assenza del pilota dal red carpet di alcuni eventi importanti non deve stupire, perché solitamente lui non partecipa a tutti gli eventi, e poi è spesso impegnato con il Gran Premio. Infatti l'ha impegnato con il Gran Premio di Miami. Stiamo leggendo che sono stati avvistati mano nella mano mentre andavano verso l'auto che li avrebbe poi accompagnati in hotel, sempre insieme. Ci sono le immagini che parlano chiaro, e dunque sicuramente, no, questa relazione sta andando decisamente bene.

Innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Allora, questa notizia che sto per leggere deve far riflettere, no? Spesso gli amici, in maniera molto simpatica, no? Ti mandano video, meme di alcuni personaggi, anche piuttosto bizzarri questi meme. Attenzione, perché questa notizia potrebbe creare anche dei precedenti. L'indagine della polizia postale sul video privato sottratto a Stefano De Martino e all'ex fidanzata Caroline Tronelli è arrivata a un punto di svolta. Lo scrive il settimanale Oggi, secondo cui dopo mesi di accertamenti tecnici sarebbero circa 3.000 le persone identificate per aver contribuito alla diffusione del filmato, ottenuto probabilmente violando il sistema di sorveglianza nell'abitazione della modella. Per i soggetti individuati l'accusa rischia di essere pesante: complicità nel reato di condivisione non consensuale di materiale intimo, un reato che prevede fino a 6 anni di reclusione.

0: e una multa da 15.000 euro. Le indagini hanno scartato l'ipotesi iniziale di un attacco hacker esterno. Al centro dell'inchiesta è finito un tecnico dell'azienda incaricata di gestire la sicurezza nell'abitazione della Tronelli. L'uomo, già iscritto nel registro degli indagati, avrebbe effettuato un accesso abusivo alla rete informatica attivando le telecamere da remoto per spiare i momenti privati della coppia. Il materiale è stato poi caricato su un noto sito per adulti, attraverso il quale è diventato virale in pochi minuti. Il numero dei soggetti identificati dalla polizia postale non comprende solo chi ha caricato il file originale, ma anche a chi ha diffuso screenshot, creato meme e inoltrato la clip attraverso app di messaggistica e social network. Quindi, se qualcuno ha inviato questo video attraverso WhatsApp o attraverso i social, ecco, anche questa persona è praticamente colpevole di questo reato. Angelo e Sergio Pisani, avvocati di De Martino, avevano già annunciato che avrebbero adottato una linea di estrema durezza: chiunque conservi o inoltri questi dati commette un reato. Quindi, ripeto, è una notizia seria, perché crea anche un precedente, visto che anche solo diffondendo un materiale, anche solo uno screenshot di un video senza il consenso di una persona, diventa reato e si rischia una pena sino a 6 anni di reclusione e una multa da 15.000 euro. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori dalle 8.30 alle 17.30 è prevista la chiusura della provinciale 723 in corrispondenza del comune di Nole. Infine vi invitiamo alla prudenza per le piogge segnalate su gran parte del territorio piemontese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Allora, tra poco parleremo di una notizia che preoccupa davvero tutto il mondo, perché ragazzi, qua i siti parlano, no, di una nuova pandemia. Poche parole per cercare invece poi di rassicurare chi guarda con preoccupazione l'epidemia da antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle dell'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023, Drew Weissman. Il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini efficaci contro la pandemia da Covid-19 è stato intervistato dal quotidiano La Stampa e lui ha affermato: non siamo sull'orlo di una pandemia, anche perché tra circa 9 mesi arriverà un vaccino, ecco, tra 10 mesi il vaccino sarà pronto e dunque non siamo di fronte a una nuova epidemia. Nel frattempo però quello che preoccupa è che dovranno passare ancora 10 mesi e questo virus, l'antivirus, si sta diffondendo, tant'è che stamattina leggevo delle notizie che si è già diffuso in Olanda e anche in Svizzera.

0: Allora, tra poco leggerò la notizia che conferma quello che avevamo detto due giorni fa sulla probabilità, ormai credo che sia ufficiale, della nuova conduzione dell'Isola dei Famosi, che sarà affidata a Belén Rodríguez. Ritornerà col botto in un programma che Mediaset ha praticamente in casa e adesso punta sulla nuova conduzione. E tra l'altro c'è anche il nome che avevamo già fatto dell'inviato in Honduras. Ne parleremo tra poco su Radio Italia 1.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: L'altro giorno, come già detto, Belen Rodriguez nel programma di Canale 5 L'Isola dei Famosi, che sta vivendo ore di fuoco. Secondo quanto risulta a Leggo, quello della showgirl argentina attualmente l'unico nome rimasto sul tavolo dei vertici Mediaset. Tuttavia, rallentare la firma definitiva non sarebbe un dubbio sulle sue capacità, ma un progetto ambizioso che la rete sta cucendo su misura per lei, l'ipotesi di una co-conduzione inedita. Per il prossimo 5 giugno, con le registrazioni che partirebbero da metà giugno in poi, mentre la messa in onda è prevista, salvo cambiamenti, per metà settembre. Siamo dunque alla stretta finale, un dentro fuori necessario per blindare il cast dei concorrenti e ufficializzare chi dovrà guidarli in questa avventura estrema che per la prima volta abbandona i vecchi schemi del passato. Il nome di Belen non è nuovo, tra i primi ad aver lasciato l'indiscrezione a Vanity Fair da Gospia, e poi stop alle dirette. Sarà praticamente un programma completamente diverso, con più o meno la stessa dinamica, le stesse dinamiche appunto che eravamo abituati a vedere, però sarà un programma che non andrà più in onda in diretta.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia, e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a Fil di Sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Italia 1. Aia!

Allora, siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. E arriva questa notizia: secondo quanto riferito dal Daily Mail, Meghan Merkel starebbe lavorando a un'autobiografia basata su una serie di appunti presi in modo metodico dal 2020 in poi. Non si parla solo di diari accurati e resoconti scritti, ma anche di note vocali registrate con lo smartphone. Poco per volta questa mole di materiale starebbe assumendo una forma più ordinata, andando a ricostruire con precisione alcuni dei momenti più caldi vissuti dalla famiglia reale negli ultimi anni, tra cui anche proprio l'addio di Harry e Meghan alla Royal Family. Come comunicato da una fonte vicina all'editoria statunitense, Meghan non vorrebbe solo pubblicare un libro, bensì creare un vero e proprio evento mediatico. Il lancio dell'autobiografia sarebbe accompagnato da un'intervista e potrebbe persino arrivare uno special realizzato da un colosso dello streaming. Nel complesso si parla di un'operazione che potrebbe ottenere un eco mediatico davvero molto molto grande. Ecco, e quindi da quello che sappiamo molto probabilmente questa autobiografia andrà a scuotere un po' quella che la tranquillità, si fa per dire, della Royal Family.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Allora, in questi giorni ci siamo accorti che la situazione meteorologica non è un granché, anche le temperature, però nonostante questo sappiate che l'aprile, il mese scorso, aprile 2026, è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media nell'area superficiale di 14,89 gradi, cioè 14,89, quindi siamo sui 15 gradi, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di questo mese del triennio 1991-2020. A renderlo noto il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus, secondo cui l'aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo quello del 2025. Quindi praticamente pian pianino, ecco, ci avviciniamo a temperature sempre più alte, anche se attualmente il mese di maggio invece ci sta regalando temperature, secondo il nostro punto di vista, decisamente molto più basse rispetto alla media.

0: E a proposito di televisione, è qui il termometro di Viale Mazzini. Parliamo della Rai, sale non solo per l'arrivo della bella stagione, ma anche per un fermento editoriale che sta ridisegnando i confini del daytime di Rai 1. La strategia per l'estate 2026 appare chiara: blindare i successi invernali e presidiare il territorio per evitare fughe di share verso la concorrenza. Allora, la novità più rilevante riguarda il prolungamento dei contratti di Caterina Balivo e Alberto Matano, diversamente dagli anni passati. La Volta Buona e La Vita in Diretta non chiuderanno i battenti a fine maggio, ma resteranno saldamente al loro posto fino a venerdì 26 giugno. Questo mese extra di programmazione garantisce alla rete Ammiraglia una transizione più dolce verso il palinsesto dei mesi caldi, mantenendo accesi i motori della cronaca e l'intrattenimento pomeridiano ben oltre il consueto. Quindi avremo la programmazione di due programmi del pomeriggio, La Volta Buona e La Vita in Diretta, che andranno avanti sino al 26 giugno. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 211 della Lomellina, in corrispondenza dell'incrocio tangenziale di Novara per i veicoli in direzione statale 11. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 39 in corrispondenza del comune di Gignese. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte

Nicola Iezzi con Stessa Direzione. Allora, ci sono tante belle novità oggi venerdì, tra le tante canzoni che avevamo già preannunciato arriva un nuovo singolo e arriva la canzone di Aiello con Sotto Sotto.

0: TGcom 24, ragazzi, è stata pubblicata sul TGcom 24, quindi è una notizia attendibile. Potrebbero aumentare oltre i 7 euro i buoni pasto dei dipendenti pubblici, almeno nelle funzioni centrali. Lo riporta il Messaggero, il quale ricorda che la soglia è ferma dal 2012 e cita un articolo della bozza del contratto dei ministeriali per il triennio 2025-2027. Da questa settimana sul tavolo della trattativa tra Agenzia per la, per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e sindacati. Si tratta di una norma gancio, ha sottolineato, come si legge sul quotidiano, Antonio Naddeo, presidente dell'ARAN. Per modificare la soglia ci sarà infatti bisogno di un intervento legislativo. Soddisfatti i sindacati, per i quali è già un passo in avanti. Le amministrazioni determinano il valore del buono pasto in misura non inferiore a 7 euro giornalieri nei limiti di legge e delle risorse previste nei rispettivi bilanci per tale finalità. Si legge nell'articolo 33 della bozza del contratto delle funzioni centrali, sempre stando a Il Messaggero.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Questa è la nuova canzone di Fra Quintale Aranciata. E a proposito di novità, oggi è venerdì, tra poco in apertura della terza ora sentiremo il nuovo singolo di Francesco Gabbani, che esce proprio oggi, venerdì 8 maggio, e si intitola Summer Funk.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League e Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica. Jenny De Gaetano.
7: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica ancor di più, considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri la Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dall'aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
6: Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
8: È bellissimo tornare a Roma, soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, quindi io sono super contento di essere qua.
6: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cinà e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino, che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne, successi di Jasmin Paolini e della giovane Noemi Basiletti. Oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria al via il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 chilometri, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: allora c'è questa notizia che sta facendo il giro del mondo, e no, è così perché credo che non succeda solo in alcune nazioni. Allora, il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Non capisco assolutamente perché la gente venga servita nei bar degli aeroporti alle 5 o alle 6 del mattino. Chi ha bisogno di bere una birra a quell'ora? Ha dichiarato l'amministratore delegato, noto per le sue uscite sopra le righe, in un'intervista al Times. Non dovrebbe esserci alcun servizio di alcolici negli aeroporti. A quell'ora, ha aggiunto, attaccando i bar e i pub negli scali, che in caso di ritardo sono ben disposti a servire tutto l'alcol che i clienti vogliono, sapendo che il problema ricadrà sulle compagnie aeree. Insomma, Ryanair aveva già annunciato lo scorso giugno l'introduzione di una multa di 500 euro a carico dei passeggeri indisciplinati il cui comportamento determina lo sbarco dall'aereo a fronte delle tante zuffe scoppiate ad alta quota, e quindi niente più alcolici in aeroporto.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora arriva questa notizia che comunque non sorprende coloro che hanno un po' seguito la storia, perché Sting ha deciso, e lo ribadisce, non lascerà eredità ai figli. 6 figli avuti da 2 matrimoni, ha detto niente eredità, anche perché lavorano tutti nel mondo dello spettacolo come cantanti o attori, tranne Giacomo, che è un poliziotto a Londra. Sting ha sempre avuto un bel rapporto con tutti loro, sono forti e hanno una straordinaria etica del lavoro, ha raccontato il cantante in un'intervista, merito sicuramente dell'educazione e degli insegnamenti dei genitori. Ho sempre detto loro: ragazzi, dovete lavorare, sto spendendo i nostri soldi, sto pagando la vostra istruzione, avete le scarpe ai piedi, andate a lavorare. Questo è l'insegnamento di Sting ai suoi 6 figli, e dunque ha deciso di non lasciare nulla, ovvio, tranne se dovessero mai avere bisogno, allora certo che appunto papà Sting li aiuterà, ma per il momento ha deciso di non lasciare nessuna eredità ai 6 figli che, ripeto, appunto lui stesso ha detto, lavorano tutti e 6 nel mondo dello spettacolo, alcuni cantano, altri sono attori, tranne uno, Giacomo, che è un poliziotto a Londra.

0: La nuova canzone di Eddie Brock con Bel Venerdì, visto che oggi è venerdì, bello si fa per dire a livello meteorologico, perché sapete che in questo momento almeno in buona parte del Piemonte sta piovendo, dovrebbe migliorare nelle prossime ore, però rimane sempre instabile la situazione ancora per un po' di giorni, addirittura anche per la prossima settimana sono previste giornate con intensa pioggia e poi temporali in arrivo.
1: Radio Italia 1.

0: E allora qui parliamo di storie d'amore, tra l'altro storie d'amore tra due giovanissimi, tra Davide Bonolis e Martina Dotti, che hanno festeggiato un anno di fidanzamento. Nonostante la giovane età, la coppia convive già da tempo in un appartamento a Milano e si mostra più innamorata che mai. Per l'occasione i due hanno pubblicato sui social e condiviso con i fan diverse fotografie scattate durante i primi 365 giorni della loro relazione, ed è subito arrivato il commento di Sonia Bruganelli. Ecco, Davide Bonolis, praticamente, lo ricordiamo, è il figlio di Paolo Bonolis, e per celebrare questo anno d'amore con Martina hanno regalato queste splendide immagini di loro.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è una risposta scientifica a quelle cose che solitamente fanno le persone innamorate. Infatti qua sul TG Gomme 24 dicono: essere innamorati ci fa fare cose ridicole e imbarazzanti, ma dipende, eh. Allora, la tempesta chimica che ci assale altera il nostro equilibrio, riduce le inibizioni e ci fa valicare i limiti dei nostri comportamenti abituali. E quindi, se le persone innamorate fanno delle cose ridicole, imbarazzanti, ecco, lo fanno perché c'è questa tempesta chimica ormonale che praticamente va a togliere quella che è l'inibizione, e praticamente si fanno quelle cose che solitamente le persone che sono innamorate non fanno. Boh, non lo so questo. Allora, sono comportamenti da innamorati, il commento che a volte ci riservano i nostri amici quando ci vedono fare cose strane o per noi inconsuete, ecco, dopo aver ammesso di aver incontrato una persona per esempio speciale. Allora, in realtà il nostro cervello praticamente percepisce l'innamoramento come una tempesta neurochimica che altera temporaneamente i comportamenti abituali, riducendo le inibizioni e la capacità critica e spingendoci a fare cose che di norma eviteremmo. Quindi praticamente, quando si è innamorati, facciamo cose che solitamente non facciamo. Beh, questa potrebbe essere anche una buona spinta per le persone che vogliono, che ne so, cambiare qualcosa, no? Avere il coraggio di affrontare determinate cose lo si fa più facilmente quando si è innamorati. Quindi direi che l'amore aiuta anche nel quotidiano a, che ne so, affrontare situazioni che solitamente, no, diventano complicate se non abbiamo al proprio fianco una persona.
1: Radio Italia 1.

0: Tante belle novità, anche questa delle bambole di Pezza, si intitola Porno ed è uscita proprio oggi e da oggi quindi la suoneremo su Radio Italia 1. Allora, come già detto, situazione meteorologica un po' incerta anche durante il fine settimana, prossima settimana qualche schiarita, però poi torneranno le precipitazioni, addirittura poi sono previsti temporali, insomma è un mese di maggio particolare questo. Io vi auguro davvero un buon weekend, ci risentiremo come sempre lunedì dalle 9 a quasi mezzogiorno. No, perché abituato, no, a darvi l'appuntamento anche dall'altra parte, in un'altra fascia oraria, no? Allora, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Oh, ce l'ho fatta. Buon fine settimana, un abbraccio, vi voglio bene, fate i bravi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia delle mie amate rubriche, le interviste e le notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Io spero che là fuori un po' di sole sia uscito, perché questa mattina ci aveva un po' illuso, ma poi ci sono stati rovesci importanti e spero un po' di sole che arrivi. Sicuramente proseguiamo con la musica dei The Colors con Rolling Stones e loro un po' di sole ce lo porteranno sicuro.

0: Colors su Radio Italia 1. Allora, una notizia diventata virale, notizia più che accertata, arriva da Sky TG.com, da Sky TG24. Allora, anche il Papa, pensate, può trovarsi in difficoltà per un addetto al servizio clienti. Allora, notizia raccontata proprio dal New York Times, circa due mesi dopo che Robert Francis Prevost era diventato Papa Leone XIV, come tutti ben sappiamo, ha telefonato alla sua banca di Chicago, la sua città natale peraltro. Il nuovo papa si è presentato al telefono come Robert Prevost, dicendo che voleva modificare il numero di telefono e l'indirizzo che la banca aveva in archivio. Il papa ha risposto correttamente alle domande di sicurezza, capito quelle che vi fanno dire i codici eccetera, ma l'impiegata della banca al telefono gli ha detto che non era sufficiente, avrebbe dovuto recarsi di persona in filiale. Ha detto, beh, non potrò farlo. Così il Papa ha provato un approccio diverso, insomma, dicendo, le farebbe differenza se le dicessi che sono Papa Leone? A quel punto l'impiegata ha pensato bene di riattaccare completamente, quindi anche se seguiti più di 1 miliardo di cattolici in tutto il mondo, conclude l'articolo, puoi essere anche il Papa, comunque non potrai sfuggire ad imprevisti di questo tipo. Ve lo vedete il Papa, vestito da Papa ovviamente, che fa la coda in banca a Chicago, tra l'altro lui adesso è in Vaticano, ma possibile che a livello telematico adesso non si potesse davvero fare niente? Se uno va in Italia a vivere, poi cosa fa? Cioè, non è che può tornare a Chicago. E l'impiegata si è sentita invece presa in giro. Sì, vabbè, è arrivato il Papa adesso. E no, era veramente il Papa. Vabbè, una notizia più che curiosa, e mi andava di condividerla con voi. Andiamo in pubblicità e tra poco invece Luis Capaldi con The Day That I Die.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso qui su Radio Italia 1. Allora, una notizia assolutamente curiosa, la prendo da Noi Siamo Fresh, pagina che seguo su Instagram. Se vi piacciono le notizie curiose, ovviamente seguitela. Allora, ha dell'incredibile la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Lucca, che ha negato il risarcimento a una cassiera rimasta tra l'altro gravemente ferita durante una rapina sul posto di lavoro. Una decisione che ha veramente scatenato la rabbia del web e della politica. È diventata subito virale questa notizia. Il fatto è questo: un rapinatore praticamente è entrato in questo supermercato armato di fucile a canne mozze. La cassiera, una donna di 61 anni, terrorizzata e sotto shock, come comprensibilmente si può immaginare, inizia ad urlare contro l'uomo. Il malvivente, spaventato o innervosito dalla reazione, si gira mentre sta uscendo ed esplode un colpo riempendo ovviamente la donna con oltre 200 pallini di piombo, quindi un trauma fisico, psicologico devastante davvero. Ma c'è una beffa legale, ecco, questo è un fatto che così come ve lo racconto può sembrare un fatto di cronaca e ovviamente non c'è niente da sorridere, ma ecco la beffa legale: la cassiera decide di fare causa, ma attenzione, non fa causa al rapinatore, come molti hanno creduto leggendo chiaramente i titoli online, bensì al proprio datore di lavoro, chiedendo un maxi risarcimento per l'incidente avvenuto in orario di servizio. Il Tribunale di Lucca, esaminando il caso, le ha dato torto. Il motivo qual è? Secondo il giudice, urlando e innescando l'aggressività del ladro, la donna non ha rispettato il protocollo aziendale sulla sicurezza, chiamato gestione eventi criminosi. Non sapevo neanche esistesse, invece c'è, probabilmente anche perché chi fa questo lavoro magari può essere soggetto a rapine, insomma, malviventi che irrompono nei supermercati piuttosto che in attività commerciali. Comunque, questa gestione eventi criminosi prevede di mantenere la calma, non reagire, assecondare i rapinatori per tutelare l'incolumità dei propri e propria e ovviamente dei clienti. In sintesi, per il tribunale la ferita è stata una conseguenza diretta della reazione eccessiva della cassiera, che ha provocato il ladro venendo meno alle regole di sicurezza interne all'azienda. Risultato: non solo nessun risarcimento dal supermercato, ma la donna è stata condannata a pagare quasi 6.000 euro, pensate, di spese legali, oltre al danno fisico, un enorme salasso economico. Chiaramente ha spaccato il web questa notizia, perché allora è vero, magari non avrà rispettato il protocollo e insomma, se queste clausole sono state citate, se queste insomma cose sono state, questi fatti sono stati tirati in ballo, sarà anche vero, ma comunque lei si è beccata la pallottola. Tu non puoi sapere, quando c'è un evento così straordinario che irrompe nella tua vita, traumatico peraltro, non è facile mantenere calma, sangue freddo, è facile a dirsi, ma poi a farsi. Lei magari ha reagito istintivamente urlando come difesa. Non è che questo però ti autorizza che se uno urla ti spaventa, tu pigli e spari. Vero è che era un malvivente, ha fatto il malvivente, però insomma ci sarebbe da discutere, ma in questo caso il tribunale le ha dato assolutamente torto, anzi deve ancora insomma pagarsi 6.000 euro e rotti di spese legali. Va bene, questa è una notizia più che curiosa, direi. Arriva Brescia con Che fai? Dai, che fai?
1: Radio Italia 1.

0: Algo tu, Shakira, su Radio Italia 1. Allora, dalla Repubblica arriva questa notizia. Allora, in qualsiasi aeroporto britannico, da Londra a Belfast, ma anche altrove in Europa, vedrete la stessa scena, ogni mattina, anche ben prima delle 8, ma anche qui in Italia qualche volta l'ho visto, decine e decine di inglesi, gallesi, scozzesi o nordirlandesi bevono birra nei pub o nei ristoranti dello scalo. Quindi si presuppone ovviamente prima del volo. Del resto è un momento cruciale nello spirito di queste parti e per qualsiasi età, dai giovani agli anziani. Se non si inizia la vacanza con qualche drink prima di mettersi in viaggio, non ci si sente davvero in vacanza. Vabbè, questo è più o meno discutibile, diciamo. Ma dopo molti incidenti che hanno causato il dirottamento di diversi voli, Michael O'Leary, CEO di Ryanair, lancia proprio un appello a bar e pub degli aeroporti, chiedendo di non servire alcolici la mattina, per dire basta a questa tradizione. Quindi potete ovviamente trovare l'articolo completo sulla Repubblica. Quindi basta birre la mattina in aeroporto, troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi, e appunto l'appello del CEO di Ryanair contro queste abitudini, insomma cattive abitudini, se vogliamo così nominarle e così chiamarle, insomma, dei turisti inglesi. Penso sia vero, ma anche io ogni tanto qualcuno che si fa il prosecchino piuttosto che il birrozzo prima di partire alle 8 del mattino in aeroporto, qualche volta l'ho visto anche in stazione, anche nei treni. Bisognerebbe ovviamente non esagerare su questo, io sono assolutamente d'accordo, soprattutto la mattina, si sa. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi arriva Ciran con Camera.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Baby Gang con Tu Me Quieres chiude l'appuntamento dell'ora con la Mucchi. Anche oggi siamo stati insieme in questa ora raccontando notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Grazie per essere stati con me, vi auguro un buon weekend e soprattutto faccio auguri a tutte le mamme, compresa la mia ovviamente, e noi ci risentiamo lunedì. Dalla Mucchi è tutto, ciao. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti, Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
3: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in 3 fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari. È tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
2: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo, con la prima delle 3 frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
4: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1 è in onda con
3: Federico per l'ultimo appuntamento della nostra settimana live in diretta su Radio Italia 1, venerdì 8 di maggio. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, come state? Tutto bene? Spero proprio di sì, fatemelo sapere anche attraverso i vostri messaggi al 347 049 3131. Qui al Gossip è servito su Radio Italia 1, su tutte le nostre frequenze, il nostro sito Radio Italia 1 .org e poi naturalmente anche l'app gratuita che trovate lì da scaricare negli store dei vostri smartphone. Pronti per ripartire con due ore ricche di aggiornamenti dal mondo dello spettacolo, tutte le notizie del momento. Ripartiamo anche però con la musica, lo facciamo con la Giusy Ferreri e la musica classica.
0: Radio Italia 1.
4: Come si fa a sopravvivere?

Superstar Senit insieme a Boy George, canzone questa che sarà in lizza tra le tante tantissime all'Eurovision Song Contest in programma la prossima settimana, se non sbaglio, perché aveva vinto il contest di San Marino e rappresenterà appunto il paese di San Marino. La relazione invece tra la Michelle Hunziker e Giulio Berruti procede, ormai a tempo pieno e a pieno ritmo, e la coppia non si nasconde nemmeno più dai paparazzi. La conduttrice, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato di vivere questo momento con maggiore leggerezza rispetto a quanto succedeva in passato e ha parlato di un percorso personale che l'ha portata a mollare, dice lei, tutte le corazze. In questo contesto, a fare da osservatrice attenta, c'è la primogenita, attenzione, Aurora Ramazzotti, che secondo quanto riportato dal settimanale Oggi avrebbe già accolto positivamente questa nuova relazione della madre, la trentenne che il prossimo 4 luglio

0: uomo così d'altri tempi, un'accettazione che sembrerebbe estendersi all'intero nucleo familiare, segno che la relazione è stata accolta senza particolari tensioni. Resta però un punto ancora aperto: la presenza di Berruti al matrimonio di Aurora e Goffredo Cerza. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma non è escluso che il compagno della Hunziker possa partecipare alla cerimonia prevista per il 4 luglio, a cui la coppia sta lavorando da tempo nei dettagli. Michelle Hunziker intanto si trova in una fase personale positiva dopo due matrimoni finiti, prima con Eros Ramazzotti, poi con Tommaso Trussardi. La conduttrice ha spiegato di aver raggiunto una maggiore consapevolezza. Sono arrivata in un momento in cui so cosa voglio e so anche quello che non voglio. La storia con Berruti è iniziata nei mesi scorsi. La coppia è stata già più volte fotografata insieme in contesti quotidiani. La prima apparizione pubblica sui social risale a Pasqua, durante una vacanza a Marrakesh, anche se in compagnia di amici.
1: Radio Italia 1.

Bollicine, c'era Rose Villain qui su Radio Italia 1 al nostro gossip è servito. Allora c'è anche questa foto, prima foto di loro due mano nella mano dopo mesi di indiscrezioni. Finalmente Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno deciso di non nascondere più la loro relazione, anche se i due non hanno partecipato insieme all'evento del Met Gala 2026 di lunedì scorso. Si sono comunque mostrati insieme il giorno successivo e sono stati beccati, fotografati mentre si tenevano per mano, proprio così, all'uscita dello spettacolo di Broadway The Fear of 13. L'assenza del pilota dal red carpet del Met Gala non deve stupire. L'evento si è svolto a pochissima distanza anche dal Gran Premio di Miami, nel quale il talento della Ferrari si è classificato al sesto posto, anche se non hanno calcato quindi insieme il red carpet. Kardashian e Hamilton hanno comunque fatto parlare parecchio di loro negli ultimi giorni. Dopo aver sfilato al Metropolitan Museum of Art, l'imprenditrice ha voluto vedere lo spettacolo The Fear of 13, del quale una delle produttrici insieme al pilota. Kim Kardashian aveva già visto la produzione teatrale insieme alla sua famiglia, ma colpita dalla performance del cast, del quale fanno parte anche Adrien Brody e Tessa Thompson, ha deciso di tornarci insieme alla sua nuova fiamma, Lewis Hamilton. Secondo varie indiscrezioni, l'imprenditrice avrebbe acquistato online i biglietti per se stessa, Hamilton e la sua assistente, evitando quindi richieste speciali o ingressi organizzati dal teatro. Al termine dello spettacolo, i fotografi hanno fatto il possibile per immortalare la coppia, che finora non si era mai mostrata in pubblico sotto forma di coppia, diciamo così. La relazione tra Kardashian e Hamilton sarebbe iniziata intorno a gennaio 2026. Ad aprile Lewis Hamilton e Kim Kardashian avevano già reso pubblica la loro relazione sui social. La conferma era arrivata attraverso Instagram, dove il pilota aveva condiviso un video accompagnato dalla scritta Tokyo Drift. Nel filmato Kim era apparsa soltanto negli ultimi secondi, seduta sul lato passeggero, mentre Hamilton guidava la sua celebre Ferrari F40. Prima ancora di rendere ufficiale il rapporto, i due si erano mostrati insieme al Super Bowl l'8 febbraio e poi erano andati insieme a Tokyo, concedendosi un viaggio vissuto anche in famiglia. Più di recente i due avevano partecipato insieme al festival di Coachella. Kardashian e Hamilton sono stati visti mentre si dirigevano verso il concerto di Justin Bieber durante il festival in California. Con loro c'era anche Northwest, nata dal matrimonio tra Kim e Kanye West. Kim ha raggiunto l'area sotto il palco accanto al pilota britannico, muovendosi tra il pubblico e il backstage in un contesto molto affollato ma controllato dal servizio d'ordine, no? Di sicurezza. I due sono stati ripresi mentre attraversavano il parco, diretti verso la zona VIP vicino al palco, accompagnati dal loro staff di sicurezza. Kim si è fatta notare con pantaloni di pelle nera e un body senza maniche, mentre Hamilton aveva optato per un outfit più casual, composto da felpa nera oversize, pantaloni beige, cappellino bianco, occhiali da sole e bandana nera. Entrambi hanno utilizzato la bandana proprio per proteggersi dalla sabbia del deserto. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Serena Gomez su Radio Italia 1. Allora, lo sappiamo, insomma, questa settimana abbiamo capito che non è un periodo piuttosto facile per Albano. La sua famiglia si è spaccata dopo che in televisione prima Romina Power, poi lui sono tornati a parlare del momento drammatico vissuto con la scomparsa di Ilenia, la loro figlia maggiore, dal capodanno del 93 e i primi giorni del 94. Uno scontro che inevitabilmente ha riaperto ferite che non sono mai guarite e che sembrerebbe aver diviso la famiglia in due gruppi, due fazioni: da una parte Romina con i figli Iari, Christel e Romina Junior, dall'altra Albano, Loredana Leggi e figli Jasmine e Bido, anche se lui è l'unico a non aver mai parlato pubblicamente in questi giorni. In questo momento così delicato c'è Christel Carrisi che ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Dal 2016 è sposata con l'imprenditore cileno-croato Davor Luksic, vive a Zagabria, la capitale della Croazia, e due hanno tre figli, l'ultimo è nato nel 2021 e ormai dal 2018 lei è lontana dalla scena musicale. Christel, infatti, oltre ad aver lavorato per anni in TV, ha anche cantato e pubblicato due dischi, ma non riuscendo a sostenere le critiche decise di interrompere la sua carriera. Oggi però qualcosa è cambiato e sui suoi profili social ha annunciato che presto tornerà con un nuovo album. Erano 18 anni che facevo finta di non voler più fare musica, fa sapere. Poi un paio d'anni fa le melodie hanno iniziato a bussare piano piano. Ho fatto finta di niente, allora hanno iniziato a prendere a calci la porta e adesso eccomi qui con un album quasi pronto, ha scritto entusiasta. Per ora l'unica cosa da sapere è che il batterista Babo Moreno ormai parla napoletano, mentre Adriano Pennino continua a non capire l'inglese, fa sapere: non vedo l'ora di farvi sentire quello che stiamo facendo, aggiunge Christel. Mi terrorizza a morte e anche per questo so che devo portare questo lavoro fino in fondo, grazie al maestro Pennino, Fabio Crespiatico, a Fabio Moreno, ad Alessandro Vanara, Danilo Cataletto e mio fratello Iari, e grazie ad Adriano Pratesi, perché quando ti chiamai dicendo che ho scritto mezza canzone tu mi rispondesti: continua a scrivere, facciamo un album, ha concluso elencando tutte le persone che stanno lavorando al suo ritorno musicale, tra cui appunto anche il fratello Iari. In molti hanno commentato felici questa sua riscoperta musicale, il suo mettersi in gioco, ma non sono mancate inevitabilmente le critiche. Una in particolare, Christel ha deciso di rispondere: peccato non averti vista a Sanremo, saresti stata perfetta nella squadra dei figli di papà, le ha scritto un uomo. E Christel, probabilmente ormai abituata a tutte queste osservazioni, ha replicato: infatti spero di poterci andare un giorno nella categoria figli di mamma e papà.
1: Radio Italia 1.

0: sets of the recordings.
1: Radio Italia 1.

0: Kumbaya con Zerbe, Sofia Nzau e Easy Pizzu a chiudere la nostra prima ora insieme qui su Radio Italia 1. Ci fermiamo per la nostra pausa caffè, torniamo tra qualche canzone senza interruzioni per la seconda e ultima ora di oggi e di questa settimana. Tra pochissimo.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 14.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Di Antonia, di nuovo insieme in diretta qui su Radio Italia 1 con il nostro gossip è servito fino alle 15 nell'ultima ora della settimana. Poi ci ritroveremo naturalmente a partire da lunedì, ma subito dopo di me ci sarà spazio per Simona Sorbar, la nostra super Simo, socializzando con la Simo per le 3 ore successive fino alle 18, quando poi arriverà Sergio Melito per Gossip Play. Pronti per ripartire? Con il 347-049-3131, come sempre attivo per tutti i vostri commenti, i vostri messaggi attraverso WhatsApp, formato di testo e anche audio. Ma ripartiamo anche dalla musica, la nuova canzone di Rocco Hunt, La più bella del mondo.
1: Radio Italia 1. Dico.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Feel Everything insieme a Planet Funk qui su Radio Italia 1. Dopo Spare, il minore, nel prossimo futuro potrebbe uscire, attenzione, un altro libro capace di scuotere Buckingham Palace. Proprio così, non c'è pace. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, anche Meghan Markle starebbe lavorando a un'autobiografia basata su una serie di appunti presi in maniera metodica dal 2020 in poi. Magari ci pensava già prima, chi lo sa, i maligni potrebbero dire questo. Non si parla soltanto di diari accurati e resoconti scritti, ma anche di note vocali registrate con lo smartphone. Poco per volta questa mole di materiale starebbe assumendo una forma più ordinata, andando a ricostruire con precisione alcuni dei momenti più caldi vissuti dalla famiglia reale negli ultimi anni, tra cui proprio l'addio di Harry e Meghan alla Royal Family. Come comunicato da una fonte vicina all'editoria statunitense, Meghan non vorrebbe soltanto pubblicare un libro, bensì creare un vero e proprio evento mediatico. Il lancio dell'autobiografia sarebbe accompagnato da un'intervista e potrebbe persino arrivare uno special realizzato da un colosso dello streaming. Nel complesso si parla di un'operazione che potrebbe ottenere un'eco mediatica ancora più grande di quella raggiunta dal libro del principe Harry nel 2023. E non è poco, soprattutto considerando che Spare, il minore, ha venduto 1,4 milioni di copie solo nel giorno di uscita. Proprio come l'autobiografia del principe Harry, anche quella di Meghan potrebbe avere tutte le carte in regola per inasprire ulteriormente i rapporti con Re Carlo III e il resto della famiglia reale, indubbiamente. Però nell'ultimo periodo il duca di Sussex ha provato a ricucire rapporti col padre, il fratello William, e la pubblicazione del libro della moglie potrebbe vanificare tutti i suoi sforzi, soprattutto considerando che potrebbe contenere riferimenti al litigio con Kate, alla vigilia delle nozze con Harry, alle critiche allo staff e i vari divieti che hanno reso soffocante la permanenza a palazzo da parte di Meghan. Sono proprio queste le ragioni per le quali Harry sarebbe contrario a questo progetto, che per il momento si trova ancora in una fase iniziale. Tuttavia sembra che Meghan sarebbe più interessata a fornire delle precisazioni su alcuni eventi che sono stati mal interpretati che a ottenere una qualsiasi forma di vendetta. Ora, nel caso in cui dovesse decidere di ignorare le preoccupazioni del marito Harry e procedere quindi con la pubblicazione dell'autobiografia, la duchessa del Sussex potrebbe contare sull'aiuto di alcune amiche potenti. Tra di loro ci sono alcuni pezzi da 90 del mondo della TV, come la presentatrice Oprah Winfrey, la produttrice e sceneggiatrice Shonda Rhimes e l'ex presidente di Starbucks Melody Hobson.

San Giovanni veramente? Parliamo di qualcosa che accadrà veramente oppure no? Perché Mara Venier ormai da anni, no? Quando si avvicina la fine della stagione televisiva, annuncia che quella sarà la sua ultima domenica in. E poi puntualmente a settembre invece la ritroviamo nello storico salotto della domenica pomeriggio di Rai 1. Questa volta però potrebbe essere diverso. Durante un'intervista a Luca Argentero, la conduttrice aveva infatti rivelato di non voler tornare nella prossima stagione, lasciando intendere che questa potrebbe davvero essere la sua ultima edizione del programma. L'annuncio risale a qualche mese fa e da allora il tema non è più stato affrontato apertamente. Nel frattempo però alcune tensioni dietro le quinte, in particolare le incomprensioni con Teo Mammucari, hanno alimentato i rumors su un possibile addio definitivo alle 3 ore di diretta domenicale. Intanto il Toto Nomi per la successione è già partito, quello non manca. Nelle ultime settimane si è parlato di diversi possibili eredi, persino Claudio Bisio ci ha scherzato sopra pubblicamente, provocando una reazione piuttosto fredda da parte della stessa Mara Venier. A intervenire ora è stato Alberto Matano, il conduttore della Vita in Diretta e soprattutto grande amico di Mara. Intervistato dal settimanale Gente, Matano ha commentato le voci che lo vedrebbero, insomma, tra i favoriti per raccogliere il testimone dalla storica padrona di casa di Domenica In. Trovo poco elegante portare avanti il fantavvicendamento quando è ancora in onda una professionista nonché un'amica come Mara. Tra l'altro non mi piace ci sia stato un annuncio, non mi pare ci sia stato un annuncio ufficiale da parte sua, ha dichiarato Matano, che ha poi spiegato di essere concentrato sul suo attuale programma e sui suoi progetti legati alla Vita in Diretta. Sto già pensando a come innovare la Vita in Diretta, sono già all'opera, devo trovare nuovi talenti, nuovi inviati. Non sono uno che esalta i propri risultati, ma a me piace sapere che è il programma più visto del pomeriggio, dice Matano. Detto questo, sono pronto a sperimentare nuovi formati, parole che almeno per ora quindi non confermano nulla, ma nemmeno chiudono definitivamente la porta a un possibile

0: futuro a Domenica Inn, no? E intanto il dubbio resta: Mara Venier dirà davvero addio stavolta, oppure ancora una volta la ritroveremo a settembre?
1: Radio Italia.

0: Gone Gone, David Guetta e Teddy Swims, ma c'era anche Tones and I su Radio Italia 1. Allora, parlando sempre di TV, Gerry Scotti e Stefano De Martino invece presto andranno in vacanza insieme, no, non insieme a passare le vacanze insieme, cioè nello stesso momento, diranno quindi addio contemporaneamente nello stesso giorno alla Ruota della Fortuna e ad Affari Tuoi, due quiz game rivali che da mesi si sfidano a colpi di dati audit e le share nell'Access Prime Time. Dopo una lunga stagione che li ha visti contrapposti, uno su Canale 5, l'altro su Rai 1, i due conduttori e volti di punta del piccolo schermo italico sono pronti a spegnere le luci dei loro studi e a salutare il pubblico. Per l'estate infatti i palinsesti verranno stravolti, come sempre i telespettatori dovranno fare i conti con una programmazione del tutto rinnovata. C'è una data quindi da segnare sul calendario, che è quella del 27 giugno. Proprio in quel giorno di sabato i due programmi, La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, si prenderanno una pausa, andranno in ferie e quindi chiuderanno i battenti, ma non certo per sempre, sarà soltanto un arrivederci. Il pubblico non resterà senza quiz game, anzi tutto il contrario. Sembrerebbe che Rai e Mediaset abbiano già deciso chi prenderà il posto per l'estate di Stefano De Martino e Gerry Scotti, i re indiscussi dell'Access Prime Time. La rete ammiraglia punterà su Marco Liorni e l'Eredità, il celebre gioco che quindi traslocherà nella fascia post TG1 al posto di Affari Tuoi, lasciando così Pino Insegno e Reazione a Catena nel pomeriggio. Su Canale 5 invece il vero protagonista sarà Max Giusti, il conduttore che sarà al timone della fascia preserale con il ritorno di The Wall. Si tratta di una piccola parentesi, di un cambiamento di pochi mesi, perché poi a settembre molto probabilmente tutto tornerà come prima con i soliti e vincenti equilibri: De Martino nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo i pacchi e Gerry Scotti accanto alla sua Ruota della Fortuna, pronti per una nuova stagione e per un quasi certo nuovo testa a testa che ormai da mesi li vede protagonisti.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.
6: I just love to say it.
7: Jay.

0: Sexy for me su Radio Italia 1 con Gesù Derulo. Il ritorno di Belen nel prime time di Canale 5 ormai una certezza, attenzione, ma la trattativa per vederla al timone della nuova Isola dei Famosi sta vivendo delle ore di fuoco, perché secondo quanto risulta, leggo, quello della showgirl argentina è attualmente l'unico nome rimasto sul tavolo dei vertici Mediaset. Tuttavia, rallentare la firma definitiva non sarebbe un dubbio su quelle che sono le sue capacità, ma un progetto ambizioso che la rete sta cucendo su misura per lei, cioè l'ipotesi di una co-conduzione inedita. L'obiettivo è quello di creare una coppia d'impatto per gestire un'edizione che promette di essere la più complessa di sempre. Il tempo a disposizione però è pochissimo, la macchina della produzione è già in moto, perché secondo fonti dovrebbe sbarcare nelle Filippine per il prossimo 5 giugno, con le registrazioni che partirebbero da metà giugno in poi, mentre la messa in onda è prevista, salvo cambiamenti, per metà settembre. Siamo dunque alla stretta finale, un dentro o fuori necessario per blindare il cast dei concorrenti, ufficializzare chi dovrà guidarli in questa avventura estrema che per la prima volta abbandona i vecchi schemi del passato. Il nome di Belen non è nuovo, tra i primi ad aver lanciato l'indiscrezione Vanity Fair e poi anche Dago Spia. La rivoluzione dell'Isola 2026 passa infatti per uno storico addio, niente più Honduras e soprattutto niente più diretta. Il reality trasloca nelle selvagge Filippine, cambia pelle trasformandosi in un programma interamente registrato, una scelta che punta a rendere il racconto più dinamico e cinematografico, eliminando i tempi morti e focalizzandosi totalmente sulle reazioni dei protagonisti di fronte alla fame e alla fatica. Per Belen si tratterebbe di una sfida totale, gestire un format registrato richiede un ritmo narrativo diverso, una presenza scenica costante, motivi per cui l'idea di un partner a sorpresa sta prendendo sempre più quota nei corridoi di Cologno Monzese. Con la data di inizio che incombe, l'annuncio ufficiale ormai dietro l'angolo, resta soltanto da capire se Belen Rodriguez accetterà la sfida del tandem o se sceglierà di essere l'unica e assoluta regina delle Filippine.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Francesco Gabbani con Dalla mia parte qui su Radio Italia 1. Siamo arrivati alla fine, saluti finali per quest'oggi, ma anche per questa settimana insieme in diretta qui al Gossip è Servito. Ci ritroviamo a partire da lunedì per iniziare la nuova settimana in compagnia. Tra pochissimo le news delle 15 e poi l'appuntamento con Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18. Dalle 18 alle 20 arriverà anche Sergio Melito per Gossip Play. Non mi resta che augurarvi uno splendido weekend. Ciao a tutti, a lunedì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati in studio, Nicola De Muro. È durato 1 ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. In mattinata il bilaterale alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il vice premier, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz anche attraverso la presenza della Marina militare. Una volta raggiunta una tregua stabile. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato americano, uno dei momenti salienti della 2 giorni di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi e critiche di Trump nei confronti del Papa e del governo italiano. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerre, non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV stamane davanti a 20.000 fedeli al santuario Mariano di Pompei nella sua visita pastorale in concomitanza del suo primo anno di pontificato. Nel pomeriggio il pontefice prosegue la sua visita a Napoli. Dall'indagine dei carabinieri di Milano per il delitto di Garlasco emergono dettagli che aggraverebbero la posizione di Andrea Sempio. Si ribalta il suo alibi storico. Secondo la procura, lo scontrino del parcheggio di Vigevano è falso e sarebbe stato la madre a emetterlo, come emerge da un'intercettazione in cui il padre Giuseppe Sempio le dice: lo scontrino lo hai fatto tu. Per gli inquirenti è irragionevole che Sempio lo abbia conservato per oltre un anno prima di consegnarlo ai carabinieri nel 2008. A complicare il quadro ci sono le agendine dal 2018 in poi, con molti appunti su ansia, fantasie violente e riferimenti ossessivi al caso, con la madre in panico dopo la richiesta di Alberto Stasi di revisione del processo. E in un appunto si legge anche del sangue nella scena del crimine. Quando sono andato, il sangue c'era, avrebbe scritto Sempio. In chiusura al calcio, ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff che per l'ultimo posto utile vede in corsa 5 squadre, in coda nessuna certezza per la retrocessione ai playout, le gare si giocano tutte alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo. Buon venerdì 8 maggio da Simona Sorbara alle 15.09. Sono pronta, prontissima, microfonata per stare con voi per le prossime 3 ore di diretta. Si inizia ridendo quest'oggi, beh, venerdì, dai, ormai venerdì uno scarica tutta la settimana, quindi prendiamo da ridere anche se il tempo oggi non è così bello, ma ci pensiamo noi a portare il sole nelle vostre case, nelle vostre macchine, nelle vostre aziende, ovunque voi in questo momento stiate ascoltando Radio Italia 1. 3 ore insieme alla Simo, socializzando con la Simo, andrà a curiosare come ogni giorno nelle pagine social official dei nostri vipponi, dei nostri artistoni. Andiamo a curiosare un po' quello che è successo tra ieri ed oggi, ma non solo. Ascolteremo e leggeremo i vostri messaggi, daremo news dal e sul territorio, ma soprattutto ascolteremo la bella musica come questa, perché sta per arrivare Bresh con la sua Introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: un personaggio che amiamo, che adoriamo, lo adorate anche voi, infatti la richiedete spesso. E qual è il numero prezioso, preziosissimo di Radio Italia 1 per proprio richiedere le vostre canzoni, fare appunto le vostre scelte musicali, argomentare sulle nostre news, fornirci voi il link di News Curiosa? Beh, è proprio questo, segnatevelo: 347 049 3131. Lo ripeto: 347 049 3131. Ormai da un po' di tempo vi stiamo chiedendo di essere un po' voi anche parte della nostra redazione, quindi se siete nel web e trovate delle notizie curiose, voi mandateci il link, noi verificheremo che non siano delle fake e poi argomenteremo insieme. State diventando veramente bravi, quindi grazie ai nostri Radio Italia Unici. Tra poco andremo a parlare di Meghan Markle. Perché parliamo di lei? Beh, ve lo svelo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Live.
1: BTS con la loro Swim, ne stiamo parlando tantissimo di questa K-pop coreana che veramente sta spopolando nel mondo. Ieri abbiamo dato appunto la notizia del loro successo in Messico con 50.000 persone che li hanno praticamente accolti in una delle piazze più grandi, cioè è veramente incredibile, ragazzi, andate a vedere nel web quello che sta succedendo con questa band coreana, è veramente pazzesca. Cosa succederà invece tra poco quando Meghan Markle uscirà con la sua autobiografia che preoccupa molto Buckingham Palace? Dal 2020 la duchessa ha raccolto tantissimo materiale che ora starebbe usando per un libro e hanno tutti un po' terrore perché questo libro è capace di scuotere un po' Buckingham Palace, secondo quanto riferito dal Daily Mail. Meghan Markle starebbe proprio lavorando a questa autobiografia basata su una serie di appunti presi dal 2020 in poi, quindi non si parla solo di diari accurati, resoconti scritti, ma anche di note vocali registrate con lo smartphone, quindi poco per volta questo materiale starebbe assumendo una forma più ordinata e quindi andando a ricostruire con precisione alcuni dei momenti più caldi vissuti dalla famiglia reale negli ultimi anni, tra cui proprio quel momento, l'addio di Harry e Meghan alla Royal Family. Quindi stanno un po' avendo paura perché se esce quel libro lì, ragazzi, dopo cioè, tutto quello che si è detto sulla famiglia reale, vedremo. Dopo Spare, ve lo ricordate quel libro che accese veramente il mondo, vedremo cosa avrà da dire Meghan Markle, ma ci passerà ancora un po' di tempo. Non passa invece del tempo, il venerdì è giorno di nuovi singoli, allora arriva il nuovo singolo di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, Gabbani che avremo anche presto qui in Piemonte con il suo live.

Biagio Antonacci, You and Me, ultimo singolo per lui. Radio Italia 1 non è soltanto informazione, comunicazione, risate, gossip, ma è anche dediche e anche scelte musicali. Quindi vado a salutare Valentina che mi chiede la canzone All My Life di Robbie Williams, dicendomi: Simo, è bello anche senza un, è bello anche con un dente rotto, vero regia? Ok, perché abbiamo dato la notizia dell'altro giorno di quando Robbie Williams va in bagno, si lava i denti e si accorge di avere dei denti davanti praticamente spezzato, e quindi ha incominciato a mettersi un dente nero, a mettersi un dente da vampiro, ne ha fatti un po' di tutti i colori. Quindi le nostre Radio Italia Unica sono andate subito sulla pagina a cercare il nostro belloccio e hanno detto: ci piace anche con il dente un po' così. Va bene, vale, allora noi ce l'ascoltiamo con All My Life, lo sento già in sottofondo. Arriva lui, Robbie Williams, qui su Radio Italia 1. Why

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

tu mi piaci tanto, sono andata qui su Radio Italia 1, senti Copine della Simo fino alle ore 18 e poi dalle 18 alle 20 come sempre arriva il nostro e il vostro Sergio Melito a tenervi compagnia. Allora, abbiamo parlato ieri dei David Donatello, del premio, no? Di questa diretta, e a bocciare proprio la 79esima edizione dei premi David Donatello è il pubblico, perché il bollettino Auditel non è certamente favorevole. La serata evento dedicata al cinema italiano andato in onda su Rai 1, condotto da Flavio Insinna e Bianca Balti, è stata vista da 1.271.000 spettatori con il 12,2% di share, in onda dalle 21.48 all'1.37, in calo rispetto all'anno scorso quando la cerimonia di consegna aveva ottenuto un risultato già deludente. Però a vincere la serata, ovviamente dall'altra parte sui canali media, chi c'era? C'era Battiti Live Spring, quindi visto da il doppio degli spettatori, 18% di share, e quindi ovviamente anche quest'anno è stato il pubblico a decidere che questa serata non è andata proprio così bene. Nel mirino c'è stata anche questa conduzione un po' esagitata e soprattutto di Flavio Insinna, protagonista anche di parecchie gaffe, quindi ogni anno questo Davide Donatello effettivamente ha qualche pecca. Vabbè, aspettiamo l'anno prossimo, magari la 72esima edizione sarà leggermente diversa. Beh, noi ce l'auguriamo.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: test.
1: Demi Lovato con Kiss. Tra poco parleremo di Kim Kardashian e Lewis Hamilton, che ormai fanno coppia fissa, ma non solo, tanti altri vipponi, tante altre news dal e sul territorio, quindi rimanete sintonizzati su Rai Italia 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata i colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo Demi Naur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.

0: Tina Carpenter, How Sour.
1: Apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo e salutiamo tutti i nostri Radio Italia 11 che stanno scrivendo al 347 049 3131 le loro scelte musicali, ma non solo. State per partire per il weekend sotto la pioggia, lo so ragazzi, però domani sarà bello, domenica di nuovo brutto. Partite voi che potete, partite, andate a fare le gite fuori posta, se avete delle seconde case, la casa al mare, in montagna, andate a prendere un po' di aria pulita, che meraviglia. Quindi un po' vi invidiamo. Fatemi salutare un nostro Radio Italia unico pronto appunto per partire per il weekend. Anzimo, carico la macchina, moglie e bambini e si parte, però dice anche dove, non lo diremo, tanto rimane tutto in anonimato. E mi hai chiesto, ricordandoti quel bellissimo live che siete andati a vedere di Gianni Morandi, proprio la sua ultima canzone che è Monghi d'Oro, canzone scritta ormai con coppia fissa, fanno coppia fissa con Jovanotti, e quindi te la dedichiamo e ti auguriamo un buon weekend e mi raccomando, dici dove vai.
2: In questo

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: più.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio, le sue mezze verità. E allora, non è una mezza verità, è proprio una verità. Parliamo di Kim Kardashian e Lewis Hamilton, fotografati per la prima volta mano nella mano. I due hanno sorpreso tutti mostrandosi insieme all'uscita dello spettacolo di Broadway The Fear of 30, fortissimi, bellissimi. Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente hanno deciso di non nascondere più la loro relazione, anche se i due non hanno partecipato insieme a Met Gala 2026, che si è svolto lunedì 4 maggio. Si sono comunque mostrati insieme il giorno successivo e sono stati appunto fotografati mentre uscivano da questo spettacolo. Beh, siamo molto contenti, l'importante è che lei sia super super felice, che possa vivere una vita super super felice. Soldi ne avranno? No, non so se arrivano a fine mese questi due. Sto scherzando, congratulations.
2: Radio Italia 1.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: proprio come te.
1: Quelli come me sono Julie e Coitz, che ci portano dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità, quindi muoversi in Piemonte, diamo da lì nella nostra radiazione, ci riascoltiamo fra poco per parlare di lui, di Sal da Vinci, che ha fatto le prove all'Eurovision fra poco.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita di Stupinigi. La circolazione è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Bonucci, ci piace, molti di voi vi piace, piace perché lo seguivate già come colonna sonora, no, delle canzoni di Uomini e Donne, poi arriva da Amici e poi ha fatto Sanremo e quindi arriverà anche live il nostro Nicola Filpucci. Prove per Saldavinci all'Eurovision, per sempre sì, resta in italiano, non ha cambiato praticamente nulla il nostro Sal, il brano vincitore del Festival di Sanremo non ha subito nessuna internazionalizzazione, potevo cambiare frasi in inglese, con il regolamento lo consentivo, ma non ho voluto assolutamente, questa canzone è arrivata al successo così com'è, italiana, spiega il cantante, quindi siamo molto molto felici. Allora prepariamoci, perché da martedì 12 a giovedì 14, poi la finale sabato 16, ci sarà appunto l'Eurovision Song Contest con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Ieri appunto Saldavinci ha fatto le prove, ti manca il fiato, è un palco grandissimo, dice, 5 volte quello di Sanremo, è qualcosa di straordinario e ancora non credo a come sia stato possibile tutto questo, sono emozionato e grato, l'Italia si fa sentire quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile. Beh, allora dai, è sotto proprio il nostro Saldavinci, non vediamo l'ora di ascoltarti live, perché magari no, arrivare a casa con una bella vittoria, tanto criticato, ogni volta che dico questa cosa voi vi mettete le mani sulla testa, no ma come farà, non è detto, puntini puntini puntini, potremo sempre riparlarne alle 17 mattina.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Manneta, io ti conosco, sono nata qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Salutiamo tutti i nostri Radio Italia 11 che ci stanno ascoltando, allora, dalla frequenza, quella storica 97.6 per Torino e zone limitrofe. Salutiamo tutti coloro che invece ci ascoltano dalle frequenze, ma dal Piemonte, la Sorbara non se ne ricorda mai uno, quindi vi consiglio di andare sul sito www.radioitalia1.org e vedere qual è la frequenza più vicina al vostro comune, al vostro paese, alla vostra città. Salutiamo tutti coloro che hanno già scaricato invece l'app di Radio Italia 1, semplice, facile, gratuita, facilissima da installare sui vostri dispositivi mobili, e poi potete ascoltarci all over the world. Salutiamo anche coloro che hanno scelto invece la pulizia del suono, il suono DAB, grazie ragazzi, e poi ancora un grazie infinito a chi ha messo un bel segui alla pagina Instagram di Radio Italia 1. Regia, ma tra poco di chi parliamo? Ah, una nostra Radio Italia unica, visto che prima abbiamo parlato di Kim Kardashian, ci ha mandato un link di una notizia curiosa, quindi tra poco parleremo di nuovo di lei. Ma ora un promo che ci piace tanto.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. In primo piano la Serie B con l'ultima giornata della stagione regolare che promette emozioni. Già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta che per l'aritmetica è possibile ancora per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Le gare si giocano tutte alle 20:30, questo è il programma. Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Intella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sud Tirol, Juve, Stabia e Venezia, Palermo. Sempre stasera Torino Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A. Tra le gare di domani spicca il test a coda Lecce Juventus, con i salentini in piena lotta per non retrocedere e i bianconeri in quella per la Champions. Di Francesco chiede ai suoi lo stesso approccio della vittoria dello scorso turno a Pisa. Spalletti di prendere spunto dalle cose buone fatte nel comunque deludente pareggio interno col Verona.
3: Ho visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
4: Se uno stadio come quello dell'Allianz, abituata a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare via.
2: Si sono svolti a Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto mercoledì all'età di 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Agli internazionali d'Italia di tennis, vigilia del debutto di Jannik Sinner, che domani affronta il secondo turno l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur. Stasera pioggia permettendo l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo, sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnier. Domani si va da Burgas a Velico Tarnovo per la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: grandi ore rosa. Allora, la nostra Radio Italia Unica ci fornisce un link e ci dice: sai che sì, ma hai parlato di Kim Kardashian, in realtà lei ha detto anche arrivederci al sogno di diventare avvocato, ha rinunciato a novembre quando non è riuscita a superare l'esame di abilitazione forense in California. Effettivamente l'abbiamo seguita in quel periodo, no? Ha evitato però di presentarsi alla sessione di febbraio e secondo quanto riportato da un magazine per il momento non starebbe pianificando di partecipare a quella prevista per luglio, e quindi in questo momento l'abbiamo vista insieme al suo fidanzato, forse non ha così tanta voglia, no? Anche se si sta preparando da anni per diventare avvocato, noi glielo auguriamo ovviamente, però in questo momento lei è molto molto innamorata e si sa che quando siamo innamorati insomma mettiamo da parte un po' tutto, vero ragazzi? Lo so. Allora, tra pochissimo andremo a parlare di chi regia, non me lo vuoi dire, di Fiorello, certo, la sua penicanza, fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: l'ultima nota di pianoforte, Benson Boone e Man in Me. Sono tanti i Radio Tele Unici che ci stanno raccontando di voler partecipare ovviamente al Salone del Libro dal 14 al 18. Torino si trasforma come ogni anno nella città della cultura, quindi saremo culturalmente rapiti, tantissimi eventi, non soltanto per ciò che riguarda l'editoria, ma tantissimi eventi musicali, tantissimi talk. Lo so che state impazzendo perché arriverà Jovanotti e poi ci sono tanti altri nomi che abbiamo fatto in settimana, però ricordatevi, il Salone del Libro è soprattutto il libro e soprattutto questa voglia di andare a curiosare magari nelle letture quelle che stanno ancora proprio di pagine profumate, non soltanto quello che ascoltiamo, perché ci saranno anche gli audiolibri, per carità, però il libro, quello bello, quello stampato con il profumo della carta, è lì che ci aspetta. E poi non dimentichiamo anche i tantissimi eventi del Salone Off, abbiamo parlato anche in questi giorni, ogni circoscrizione ha appuntamenti per quello che riguarda il Salone Off, quindi fanno sempre parte del Salone del Libro, non sono all'interno del Lingotto Fiere, Ovale, vari padiglioni, ma sono nelle vostre circoscrizioni, quindi cercatele, perché veramente Torino anche nei giorni prime, anche nei giorni concluso, il Salone continuerà con tantissimi eventi culturali e noi siamo veramente fieri di essere ovviamente torinesi, piemontesi e di poter ospitare il Salone Internazionale del Libro, in questo caso 2026.
1: Radio Italia 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Giulia con la sua nuda ci porta dritti dritti alla viabilità, quindi se siete nel traffico, cari radio alle 11, vi darà sicuramente una mano. Ascoltiamo Muoversi in Piemonte e poi torniamo in diretta con la Simo fino alle ore 18, fra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo, in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita a Stupinigi, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

the Giants, Pink Champagne. Allora, fino alle ore 18 compagnia della Simo, poi come ogni sera dalle 18 alle 20 vi terrà compagnia il nostro Sergio Melito e poi ovviamente nel weekend, così come alla sera, c'è la nostra rotazione musicale. Non spegnete la radio, è importante ascoltare le canzoni perché poi le potrete scegliere qui richiedendole al 347 049 3131. Allora risalutiamo tutti i nostri Radio Italia Unici, tra poco vado a contentarne uno che ha richiesto Laura Pausini con Immensamente, però noi vogliamo dire che siamo molto felici come regione Piemonte perché il Consiglio regionale celebra la festa dell'Europa, quindi il presidente del Consiglio regionale Nicco, le sue parole sono questo, dice a proposito di domani, festa dell'Europa: in questo anniversario celebriamo i valori di pace, unità e solidarietà e una comunità di popoli legati da una storia millenaria. Quindi in occasione del 9 maggio il Consiglio regionale proprio del Piemonte celebra la festa dell'Europa nel 76esimo anniversario della dichiarazione Schuman. In questo anniversario si celebra ovviamente i valori di pace, unità e solidarietà, ma a noi piacciono molto anche le parole del vicepresidente Franco Graglia, che è il delegato alla consulta regionale europea, che si rivolge in particolar modo alle nuove generazioni. Celebriamo l'Europa dei giovani a cui noi istituzioni dobbiamo fornire gli strumenti per essere i veri protagonisti. Ai ragazzi che oggi guardano con spirito critico e innovativo al futuro, chiediamo di partecipare alla costruzione di un'unione capace di proteggere i propri confini e di valorizzare le specificità locali in un mercato globale sempre più aggressivo. Allora assolutamente il futuro è nei giovani, ma ai giovani dobbiamo dare anche gli strumenti adatti e giusti per poter andare avanti. Quindi grazie per queste parole al vicepresidente Franco Graglia. Torniamo dai nostri Radio Italia Unici, in particolare da un nostro Radio Italia Unico che richiede Laura Pausini con Immensamente, arriva tutta per te.

0: me.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1.

0: parti di noi.
1: Rock on, la più bella del mondo. Allora, iniziamo questo weekend anche magari guardando la televisione questa sera, perché stasera 8 maggio c'è Mille una cover Sanremo, le canzoni più belle riproposte a Sanremo dal 2015 ad oggi. Allora, guardando un po' nella storia di Sanremo, solo sotto la direzione artistica di Carlo Conti è diventato un appuntamento importante anche la scelta delle cover, no? E quindi alla fine questa sera ripercorreremo un po' tutte questi anni con tutte queste cover che ci hanno accompagnato durante il Festival di Sanremo. Quindi guardiamolo, se non vogliamo uscire ci mettiamo comodi in poltrona sul divano, telecomando in mano, belli rilassati, e ci godiamo questo percorso che si snoderà dal 2015 ad oggi, arricchito anche dalle presenze dei protagonisti di quelle serate.
2: Radio Italia 1.

0: È l'ultimo singolo di Eddie Brock e si intitola proprio Bel Venerdì, come quello di oggi, soprattutto quando se ne va via la Solvara alle 18 e arriva Sergio Melito fino alle 20. Ciao,
1: oh,
0: Sergio!
1: Finalmente, fuori, non lo vogliamo più la Solvara, a casa,
0: fuori,
1: a casa,
0: fuori.
1: A casa, vogliamo Sergio!
0: Ma come
1: vogliamo
0: mai?
1: Ma sento delle
0: mi
1: voci.
0: Mi vogliono tutti così bene.
1: Sento
0: in
1: delle voci, Sergio, Sergio.
0: Ma tu è da un po' che senti le voci, Sergio Melito.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Sei pronto per questo weekendone?
1: Sento le voci, sì, sì.
0: Weekendone. Si può dire cosa farai o è privacy?
1: Allora, cosa farò?
0: Fammici
1: pensare, perché so che dovevo fare qualcosa e non
0: vedi?
1: Mi ricordo che
0: non
1: cosa.
0: Te lo sei scritto, te lo sei già dimenticato, la memoria
1: è sicuramente
0: una.
1: Qualcosa di interessante, no?
0: Bene.
1: Beh, lunedì te lo racconto. Sai quando è un vuoto
0: sì,
1: di
0: allora,
1: memoria?
0: Allora fai così, tu fai qualcosa di interessante, poi lunedì al cambio ci racconterai quello che hai fatto.
1: Bene,
0: facciamo
1: va bene,
0: così?
1: Va bene.
0: Prometti? Se
1: dovessi fare qualcosa di interessante,
0: ovviamente, se dormi per due giorni, non ce lo raccontare neanche, ok?
1: Va bene.
0: Allora, buona diretta, Sergio.
1: Simona, buon weekend
0: buon
1: a te,
0: weekend.
1: Grazie mille.
0: Anche a te, grazie
1: a
0: lunedì.
1: Ciao,
0: grazie, ciao.
1: Ciao
0: Sergio, buon weekend anche a tutti i nostri Radio Italia Unici. Ci riascoltiamo lunedì sempre dalle 15 alle 18, ma come vi saluta la Simo anche prima del weekend, have a nice day baby, ciao ciao, a lunedì.
2: Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 18.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. È già ripartito da Roma direzione Washington il segretario di Stato americano Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. La missione romana di Rubio si è conclusa con l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Dopo il colloquio Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. In mattinata Rubio aveva visto alla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato la centralità del rapporto euro-americano e la disponibilità italiana a contribuire alla sicurezza marittima nell'area. Molto dure le opposizioni. L'incontro oggi di Meloni e Tajani con Marco Rubio è tutta una farsa. Ha chiarito che il governo italiano obbedisce agli ordini USA, lo ha detto il leader di AWS Nicola Fratoianni. La missione di Rubio era iniziata ieri con l'udienza da Papa Leone XIV, un momento simbolico nel tentativo di ricucire lo strappo aperto dagli attacchi del presidente Trump al pontefice e al governo italiano. Centrale nel confronto tra Leone XIV e Rubio anche la guerra in Iran. E oggi il pontefice è a Napoli. A Napoli c'è un popolo inconfondibile e gioioso, sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia, così Papa Prevost. L'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, secondo un'informativa dei carabinieri di Milano, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I carabinieri quindi definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi. Per una suggestione, scrivono i militari, cavalcata dai media lungo 18 anni, si avvicina per Stasi quindi la revisione del processo. Si aggrava per converso la posizione di Andrea Sempio. Il 38enne, ora unico indagato, in un soliloquio intercettato dai carabinieri, dice della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Sconvolto il panorama politico in Gran Bretagna per il voto amministrativo in Inghilterra e per il rinnovo delle assemblee di Galles e Scozia, crolla il partito laburista del premier Starmer. Netta affermazione di Reform UK, il partito anti-immigrazione guidato da Nigel Farage, che ha commentato: il meglio deve ancora venire. Keir Starmer però non si dimette. Risultato amaro, ma andremo avanti con determinazione, ha detto. È tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui con il Sergio Melito, anche oggi venerdì 8 maggio, bentrovati, buon pomeriggio, barra sera, eccoci qui pronti su Radio Italia 1 come sempre, dalle 18 alle 20, tocca a me la chiusura della giornata che per molti è sinonimo di via, si parte, e per altri mollo tutto, stacco la spina, per altri ancora niente, che succede, che domani devo tornare a lavorare, insomma un caro abbraccio a tutti voi cari Radio Italia Unici. Oggi è venerdì, quindi parleremo di appuntamenti per il weekend, ne parleremo tra non molto, parleremo di questo e di quello, ascolteremo tanta bella musica, anche nuova musica, certo che sì, e intanto Mida per cominciare, arriva la sua canzone d'amore.
2: Radio Italia 1.
3: E se fossi un pittore,

0: Nida, canzone d'amore, dai, abbiamo rotto il ghiaccio, eccoci qui, sarà un fine settimana sospeso tra l'arte dei grandi maestri, il fermento della strada. Insomma, ancora una volta, che ve lo dica fare, Torino e la sua provincia si accenderanno con un programma che spazia dal gran finale di mostre internazionali fino alle prime tappe del Salone Off, perché ricordiamolo che la prossima settimana vedrà l'apertura dei battenti della nuova edizione del Salone del Libro, da giovedì. Dunque, ci sarà di che divertirsi, musical con l'intramontabile Grease all'Alfieri, un'occasione anche perfetta, tempo permettendo, per vivere la città, e attenzione alle scadenze per molti palchi e gallerie, e il weekend dei, come dire, titoli di coda. Da dove cominciamo? Allora, vediamo. Ce ne sono talmente tanti, di appuntamenti che sono in crisi. Beh, intanto ricordiamo che anche se oggi si festeggia domenica, la festa della mamma, quindi auguri di cuore a tutte le mamme all'ascolto. E per esempio c'è un'iniziativa proprio per quanto riguarda la giornata di domani, 9 maggio, all'Edit Plus, in piazza Teresa Noce 15 a Torino, in occasione della festa della mamma, domani a partire dalle 10.30 in piazza Teresa Noce 15, ripeto, spazi Edit Plus, ospiteranno una rassegna, un'iniziativa, chiamiamola così, Mamma facciamo una crostata, l'evento organizzato da Toby Experience all'interno della rassegna di Food Entertainment di Edit propone un laboratorio pratico dedicato alla pasticceria casalinga, perché anche per fare una crostata come quella della mamma, o meglio ancora della nonna, ma non è così semplice, ci sono delle piccole grandi regole da seguire. L'iniziativa quindi invita madri, figli, famiglie, amici a condividere del tempo di qualità mettendo letteralmente le mani in pasta per creare il dolce più iconico della tradizione italiana, dai segreti della frolla alla cottura, un momento di condivisione soprattutto senza smartphone, senza cellulare. Ma che bello, gentili amici. Allora, se volete saperne di più, digitate Edit Plus Festa della Mamma Torino e così vi spiegano tutto, come fare, come partecipare, da che ora, eccetera eccetera. Era il primo appuntamento che ho voluto segnalarvi stasera, cari amici, e adesso proseguiamo con la musica, quella di Taddy Swims.
1: Radio Italia 1.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: E allora andiamo a proseguire con una sorta di elenco di appuntamenti per questo fine settimana. Dove vi porto adesso? Oh, dunque abbiamo ai giardini Sambuì la giornata giapponese. Certo che sì, il Giappone arriva ai giardini Sambuì un pomeriggio tra favole, kamishibai e origami. Certo. Allora, l'appuntamento, vediamo quand'è perché non segnalano bene. Ah, domani, sabato, quindi il gazebo dei giardini Sambuì di Piazza Carlo Felice a Torino si tingerà dei colori del Sol Levante. In occasione della giornata dei bambini giapponese, l'associazione Sakura propone questo pomeriggio di laboratori, letture e degustazioni tipiche dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. L'evento sarà suddiviso in due turni pomeridiani e rientra nelle iniziative del progetto Fiumi di Culture. Domani pomeriggio, quindi sabato 9 maggio, giardini Sambuì, il Giappone protagonista. E poi domenica 10, dopodomani, domenica di biodiversità in Piazza Carlo Felice, torna il mercato Gu Green, sempre lì ai giardini Sambuì, ma domenica. Giardini che in questo caso si trasformeranno in un polo della sostenibilità urbana. Il nuovo appuntamento del mercato della biodiversità Gu Green dalle 10 alle 18, lo storico spazio verde di fronte alla stazione di Porta Nuova ospiterà produttori agricoli d'eccellenza, artigiani e una serie di attività culturali aperte alla cittadinanza. Questo domenica. Ricordiamo poi sempre domenica i castelli aperti, oltre 50 dimore da vedere in provincia di Torino e in Piemonte, come sempre questa rassegna che propone anche per domenica 10 maggio, quindi la riscoperta del fascino senza tempo dei castelli piemontesi, custodi di storia, arte e naturalmente tradizioni secolari.
1: Radio Italia 1.

Ok, tra poco arriveranno gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, poi proseguiremo con l'elenco di appuntamenti davvero interessanti per questo fine settimana, ma adesso ancora musica nuova e venerdì, come buona tradizione, le nuove uscite non mancano, per esempio la nuova delle Bambole di Pezza, che ormai sono ufficialmente entrate nel mainstream. Questo è il loro brano intitolato Porno su Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza e tra Stupinigi e Sito in direzione Osta, mentre sulla diramazione per Moncalieri si rallenta tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

Allora, lasciamo Doja Cat con Jealous Type. Quando sono le 18:34 minuti, Radio Italia 1. Vediamo un po', da oggi e fino a martedì 19 maggio torna il Salone Off, la rassegna diffusa che per 12 giorni trasformerà Torino, la sua area metropolitana e diverse città della regione Piemonte in un palcoscenico a cielo aperto. 22esima edizione, l'evento propone un calendario imponente, oltre 1000 appuntamenti distribuiti in circa 400 spazi. L'obiettivo, quello di portare autrici e autori di fama internazionale fuori dai padiglioni del Lingotto, incontrando il pubblico in luoghi non convenzionali. Sono talmente tanti gli ospiti che non posso certo elencarvi il programma dettagliato. Ricordiamo che per quanto riguarda il Salone Off, lo stesso conferma la

0: sua vocazione sociale con progetti come Volta Pagina, per esempio, che porta la letteratura in 9 istituti penitenziari piemontesi, e Pagine in Corsia, con letture dedicate ai pazienti di 4 strutture ospedaliere. L'edizione 2026 riserva un posto d'onore alla Grecia, paese ospite, con rassegne cinematografiche al Cinema Massimo, flash mob di danze popolari, concerti di musica bizantina. Non mancheranno approfondimenti sulla regione ospite d'onore, che è l'Umbria, celebrata con una marcia della pace ispirata alla tradizione di Perugia-Assisi, che si concluderà con letture di Nicola La Gioia, che è stato anche già direttore del Salone del Libro fino a 2 anni fa, se non sbaglio, no? Il programma intreccia inoltre la letteratura con altre forme espressive, dalla musica psichedelica degli Acid Mother's Temple alle performance narrative sulla metropolitana, fino alle sfilate di moda etica e alle cacce al libro per i più giovani. Appuntamento quindi da oggi e fino a martedì 19 maggio con il Salone Off.
1: Radio Italia 1.

Camarade, Hugh Yourself, 18:42 minuti, amici. Ancora buona serata. Ma non vi ho ricordato questa sera il numero WhatsApp? Che sbadatone! 347-049-3131, ripeto, 347-049-3131. Dai, scrivetemi! Radio Italia Unici, non esitate, anche solo per consigliarmi e consigliare al gentile pubblico dei vostri colleghi e ascoltatori un appuntamento protagonista proprio in questo fine settimana che si svolge magari dalle vostre parti e che a me non verrebbe mai in mente di far dar risalto, ecco, per cui aiutatemi da questo punto di vista. 347-049-3131, ok? Intanto musica italiana, nuova, uscito proprio oggi il nuovo singolo di Chiara Galeazzo, ve la ricordate Chiara Galeazzo? Che in arrivo dall'X Factor, se non sbaglio, che forse lo vinse anche, no? Ce la ascoltiamo con la sua nuova canzone intitolata Basta.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, su Radio Italia 1 Harry Styles, questa è American Girls, 18:49 minuti. Ma lo sapete, cari amici, che domenica a Torino torna la corsa competitiva e non competitiva tutta dritta. Un percorso di 10 km, una delle gare più veloci d'Europa su questa lunghezza per via del tracciato a linea retta, lineare, con pochi cambi di ritmo. Partenza prevista alle 9 da Piazza Solferino, l'arrivo sarà invece alla palazzina di caccia di Stupinigi, senza mai dover curvare. I corridori percorreranno Corso Re Umberto, Corso Galileo Ferraris, Corso Unione Sovietica e Viale Torino. Dunque, questo accadrà domenica, tutta dritta, quindi non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. Non so se c'è ancora possibilità di iscrizione, ma penso proprio di sì. Per saperne di più, per avere conferma che ci si possa ancora iscrivere, c'è un sito internet che è www.baserunningteam.it, runningteam.it. L'obiettivo è, per gli organizzatori, è quello di raggiungere i 7.000 iscritti. Va bene, tutta dritta torna domenica la corsa non competitiva, ma anche competitiva tutta, ma proprio tutta dritta, né?
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Blue con One Last Time. Adesso la canzone che ci porterà alle news, porterà tutti noi ad informarci. È nuova ed è The Edge of Universe.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15:30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
0: L'economia.
2: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

Sottocosto e la sua nuova canzone, molto carina. Allora vi porto un po' teatro anche in questo fine settimana. Abbiamo parlato di musical, abbiamo parlato di Grease il 9 e il 10, quindi domani e domenica, appuntamento al Teatro Alfieri, Grease, musical della Compagnia dell'Arancia, firmato da Saverio Marconi. Non ha bisogno certo di presentazioni. Poi vediamo altro spettacolo che voglio consigliarvi: il Berretto a Sonagli con Silvio Orlando, fino al 10 maggio, quindi fino a domenica assolutamente. Ovviamente il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello, Silvio Orlando protagonista nel ruolo dell'iconico Ciampa. La regia è affidata ad Andrea Baracco e propone una lettura della commedia che si spoglia dalle etichette filosofiche per restituire al testo la sua carica passionale e tragica. Ancora un appuntamento fino al 17 maggio al Teatro Carignano, Pinocchio diventa uomo, il debutto di Dalla Favola al Destino, fino al 17 maggio, quindi anche qui non c'è bisogno di parole aggiuntive, se non un'altra edizione particolare del Pinocchio di Carlo Collodi, nata proprio per omaggiare l'autore e il suo personaggio più celebre, e quindi il Teatro Stabile di Torino, proprio per questo, prosegue il fortunato progetto dedicato al burattino più famoso del mondo con questa nuova attesissima produzione che sta avendo davvero un buonissimo successo, fino al 17 maggio al Teatro Carignano di Torino.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Jordan Angi, anche questa è la sua nuova canzone su Radio Italia 1, 19:21, si intitola Quando poi ci lasceremo. Ancora appuntamenti per il weekend, allora, per quanto riguarda il cinema, vi consiglio di andare a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, ci sono pareri discordanti, c'è chi dice no, ma niente a che vedere con il numero 1, c'è chi invece l'ha apprezzato molto, quindi Il Diavolo Veste Prada numero 2. E poi sappiate che al Cinema Massimo, fino al 19 maggio, per gli amanti del genere, c'è l'omaggio ad Alfred Hitchcock, il maestro del giallo, assolutamente. Poi, vediamo un po' degli eventi fuori porta. C'è il Festival del Verde a Chieri, domani e domenica. Quindi fiori e vini a Carignano da oggi fino a domenica. La Festa della Sicilia, la Sicilia celebrata a Pinerolo fino a domenica. Poi Nichelino, Palazzina di Stupinigi, visite segrete fino al 23 maggio, qualcosa di davvero affascinante. Continua, ricordiamolo, a Susa fino al 24 maggio il Valsusa Film Fest, 30ª edizione. E poi mostre a Pinerolo, al Castello di Miradolo, l'arte incontra l'utopia. Al Castello di Rivoli, inserzione 2026. Shile Holley e Tacriti, e poi Regine in scena fino al 6 settembre alla Reggia di Venaria, appunto fino al 6 settembre Regine in scena. Direi che abbiamo parlato di tanti appuntamenti, che insomma sia un weekend da voi goduto fino in fondo, mi raccomando, con le persone che vi fanno in qualche modo star bene. Questo è l'altro ingrediente essenziale. 19:23, altra canzone nuova. Questo weekend davvero non ci risparmiamo. C'è la nuova di Francesco Gabbani e si intitola Summer Funk.
1: Radio Italia 1.

Siamo praticamente alle 19:30, erano i Take That con You Are a Superstar. Adesso arrivano puntuali come sempre a quest'ora gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, poi ancora mezz'ora insieme, dopo gli aggiornamenti torneremo

0: Alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: E allora, era Gigi D'Alessio con Mezze Verità, sono le 19:41 minuti e siamo ancora insieme per 20 minuti qui su Radio Italia 1. Saluto Stefania che ha mandato un messaggio al 347-049-3131. Ciao carissima Stefania, buon fine settimana anche a te, speriamo che il tempo ci assista naturalmente, sarebbe mica male che il tempo fosse dalla nostra parte, anche se un po' interlocutorio, visto che insomma le giornate sono divise a metà per quanto riguarda il maltempo. Mannaggia. Allora, torniamo alla musica, lo facciamo adesso con Irama, Senza Anima. Ma ho letto bene che Irama sarà il nuovo giudice di X Factor al posto di Achille Lauro? Mi sa proprio di sì. Ce lo riascoltiamo con Senza Anima, poi ancora un quarto d'ora insieme in questo venerdì 8 maggio qui su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: E allora, eccoci qui, pronti a proseguire in questi ultimi minuti che ci vedono insieme. Dunque, Shakira ha condiviso sui social un'anteprima della nuova canzone ufficiale dei mondiali del 2026 in un video girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, città dove si è recentemente esibita in un concerto davanti a oltre 2 milioni di persone. Il brano intitolato Dai Dai, interpretato con il cantante nigeriano e star dell'Afrobeats Burna Boy, sarà ufficialmente disponibile dal 14 maggio, quindi prossima settimana. Si tratta, ricordiamolo, della seconda volta dopo il celebre Waka Waka dei mondiali in Sudafrica. Ricorderete che l'artista, nata a Barranquilla, viene incaricata di cantare per quanto riguarda l'inno della maggiore competizione calcistica, e noi vogliamo proprio riascoltarla con quella canzone che ancora abbiamo nelle orecchie. Waka Waka, Shakira featuring Freshly Ground.
1: Radio Italia 1.

0: Rudimental e Jazz Glean con Back to Me. Cari amiche, cari amici, terminano qui le due ore a mia disposizione. Io vi auguro davvero di cuore un buon fine settimana e vi aspetto lunedì per affrontare un'altra settimana insieme, come sempre dalle 18 alle 20. Un abbraccio da Sergio Merito, buon proseguimento di serata, buon fine settimana, buon ascolto e fate i bravi. Adesso ci salutiamo con la nuova canzone di Willy Peyote, Kodak. Ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza in Vaticano dal Papa, oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Sentiamo Alessio Galea.
3: Il colloquio a Palazzo Chigi con la Premier Meloni ha concluso la missione romana di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro in un punto stampa, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Ha poi chiarito di non aver parlato con la Premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni affida ai social il suo pensiero, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Poi nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato con Rubio anche di Ucraina, di Cina e della prossima visita del presidente americano Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche si levano invece dalle opposizioni per il leader di AWS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
2: E questo pomeriggio il Papa è a Napoli, ha da poco parlato in piazza del Plebiscito davanti a migliaia di persone. Da Leone XIV elogi per la bellezza e la storia millenaria di Napoli, ma anche la denuncia di problemi irrisolti da tempo.
4: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
2: Ci sono molti elementi nuovi nelle informative dei carabinieri contenute nell'atto di conclusione delle indagini sul delitto di Garlasco notificato ad Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Il servizio di Davide Camera.
5: Un'altra intercettazione nella quale Sempio parla da solo e parla di Alberto Stasi. Dalle informative dei carabinieri sembra emergere un interesse importante nei confronti della situazione processuale dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per il delitto. In questo caso siamo al 12 maggio dell'anno scorso, un mese dopo le frasi sul presunto colloquio con Chiara, e Andrea Sempio parla della presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Inoltre ci sono alcuni appunti estratti dai taccuini di Sempio che si riferiscono agli anni dal 2019 al 2021, frasi come Stasi ha chiesto la riapertura, Stasi ricorso in Cassazione. Le informative parlano anche di foto e ricerche sul web a sfondo sessuale e legate ad amiche, navigazioni che palesano l'interesse per satanismo, omicidi, assassini ed altro ancora. Una mole di informazioni che adesso la difesa del 38enne, essendone in possesso, cercherà di smontare. C'è anche la finestra temporale ampia nella quale il delitto potrebbe essere avvenuto, dalle 9:12 del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi disinserì l'allarme della villetta, fino circa a mezzogiorno. Rimane l'arco di tempo in cui Stasi non aveva un alibi, ma gli investigatori ne individuano due possibili per Sempio.
2: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su. Se non

tardi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non